speciali. Braccia incontrate, non sto al seu lado, mas posso sonhar.